Belo carda mino mun crisu. Carda belo cardelo bel cardu. Belo salbio, belo salbio. Artemis, Artemiso, la bandira bandu. Espardilio bel frigul. Burdu, laigo, la cicciu, angelico, monserfeita, affiliato, pladentato, l'anulenso dell'esperbo, pedelebre, tulipan, aveliano, angelico, berunico, berunico, e Mario, l'anulento, berunico, politnu, e Mario, che flairosbu.